è una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Se la chitarra suonavo, la gatta faceva le fusa

0: poi uno picchi da ogni riccio, te cacciano un capriccio, la donna riccia non ha voglia, no, la donna riccia non ha voglia, no.
1: La donna riccia?
0: No, no, no.
1: La donna riccia?
0: No, no, no.